0: di Taranto a denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
1: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
0: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olysee nel primo tempo per i transalpini, replica a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lein si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva: Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le

0: maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
1: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.
3: La follia mi solleva. Vado via da questa merda.

0: medica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: Party Live Playlist.
1: Radio Norba. Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, replica a Bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lein si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva: Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari: eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
4: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
3: Pallamano: dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Te lo dico, raga. Stiamo per cambiare il gioco.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande.

mi stringi forte, come trapezista in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: strano per qui sta sotto di te.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.

0: Il bilancio, la richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica, Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Line si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva, Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: posso. Se va ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se va rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Ultima ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, repliche a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma, ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lein si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva: Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari: eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano: dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, replica a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica, Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lein si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva, Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: the playlist.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Missy Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: febbre.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie? Risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto

0: con bastoni, il CT. Siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, fra...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie? Risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia, una donna è morta di peste. La vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. In quarantena 200 persone. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con bastoni. Il CT. Siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record.

0: sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
1: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti: il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela. Il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Da chiarire come l'uomo abbia ottenuto l'abilitazione a operare sulla rotta Emirati Arabi Uniti, Israele. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei, dice, mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa, che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio, e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco. L'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo, e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. MotoGP. Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole, e si porta a meno 9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Due uomini sono rimasti gravemente feriti ieri a Castellaneta, nel Tarantino, dopo aver investito con la moto un grosso cinghiale che ha attraversato improvvisamente la carreggiata. Nonostante il tentativo di evitare l'animale, l'impatto è stato inevitabile. Uno dei due è in coma, la CIA Taranto Brindisi. Commenti: è arrivato il momento di dare avvio concretamente al piano di contenimento del cinghiale. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate ieri nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto il sindacato USB. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fuori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi e è intuibile il rischio di incendio e di conseguenze per i lavoratori, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Questo weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Oltre 450 atleti del mondo aziendale competono in 6 discipline sportive come tennis, calcio e golf. La pallamano: dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Cologne, il Conversano cerca il bis. Oggi alle

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Allarme in Lituania. Un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le indagini sul fallito attentato a Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela, il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Secondo la procura emiratina pianificava un attentato terroristico, l'uomo ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e altrettanti per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV, ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. MotoGP in Giappone, Marquez domina la sprint race, calcio, Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. Questa è la breaking news di TGCOM 24.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Avevamo parlato due.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Passo il tempo di un fiore. Radio Norba,
1: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina, risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dallara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina, risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dallara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba. Let's go.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca zia.

0: Battito, battito.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battito.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. E se si attacca col sentimento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina, risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare. Il Cremlino prepara nuovi bombardamenti sull'Ucraina e avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. L'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Per il prossimo anno l'Europa ha già stanziato 45 miliardi, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev per definire necessità e coperture. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie. Questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: ho un'idea.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Oro. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Roma lo sa, che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma a te la moda non piace. So che sei da fuori re.

0: far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: La follia mi solleva, vado via da questa merda.

0: tiri della nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Sì, tu, amacire non da rienne. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Oh, yeah. Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bat.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica italiana. Il capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado

0: c'è. Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina, abbassa il finestrino.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.